queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse, baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

3. 1003. 1003. Van tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse. E